Pa vi vianga su I fefi loi ma moli aina I ala mafana wi a inga ele tu a iwa o ngai le dea wauli fa a jimu jimu. O le aso fa waile dea aso fa o le dima sido se tema lua afe lua se folu ma le ono. Pa ma loa tu I ma tu ama ava javale mwale na ngai yantu e piki le fana wa o ngai o le rafu wa ngai yantu ya inga. E a feo rau teo nuu le fane vai pele o su ya o fua o ngai leo la hitina. Sua tu I ma le unu. Iyo e fa mango leilo u. Suya ula malava onga ya faiso ofu mango faiso wipu ti sa wipu mailo e chau fa mafar fana yo ele di vaengo le au aveo ofu a ngue jola potu chala vana ae a wale ngu mia mako ngila nol folo ele isa uka vingi arwa koe fernga ngarwe ele se hou chau le mea ngai kengo fo a chala vana chua ele fionga yana naima naima le fingai malanga olo o cha chuma chai nei au kilani Ya malo lo na chole, malo na chole tai, amar pusa ula foina, au mai. Olo vai, olo vai, so dei le tan long alone, chole wale ol peleki male, au malo si afriki sente. Olo chemi nei ole wote tasi talong o man maloi. Ya le ol peleki tasi le talong o man maloi afriki sente. E nei swinga lai, ti ele ni swinga te tele. Pe ole yei chono la ole ol peleki le ole ata alo. Ile va veao leo sa a sau nei lea so sao tamma tau le tolu le va veao kick off ma le cha longa e fai ale ina ai fea I Afrika I sopti e le leo le aule nei ua filifilia le li fai aonga I Dave Rainey malana pulenga e au fia I le fai aonga langolango I a fai longo tana umanga I le lei nei tua o le numero tasi o le li a George Bauer numero lua a safua mua le wasui a Cody Taylor Numero tolu le lio Tyrell Lomax. Numero fa le lio tupo va'i. Tangata le motoa tuwal totoa leo le loka o le a foi numero ono. Fo I mai tonu le lio Sam Derry le loka numero lima. Numero ono suia le lio Pira Lakai. E ma le numero fitu lo tumau e pea le lio Luke Jacobson. I le fai ngol di veyasu le li kapteni Adi Savea. E le numero valu. Numero iva. Ol tangatale le la tamu fai ele awa Afrika I sop te poloka ele la tuk talonga il vaveau leo leo sa te minifsina le lio Cam Roygaard tu le toto o le lio Ruben Love le tulanga o le first 5-8 le te minne wingi numero sulma chasi o le lio Leroy Carter sifulu malelua Jordy Barrett sifulu tolu le lio Queen Tupaya Wingi numero sifulu malefa le lia Will Jordan e ama le fulupeki o le lia Damian McKenzie. Na fua o lau faa leo leo e le eistanga tae faa keme keme yai. O le sifulu maleono le lia Samisoni Tauki Aho, Xavier Numia, Fletcher Newell, o le lia Fabian Holland, Stasineo Loka le onpeleki, Anto Aimele Alo Sam, o le lia Wallace Titi, Kyle Preston, Anton Lillet Brown, e ama le lio Josh Moby e kava I le leina I tua e pene iai e le talonga o loo sa uni atu nei iai e ama le tele le alo atu o alamu tamu fanda wale turu I talonga e le fai unga o le neva yaso tamu zango le NPC e le ala avtau I ei Hawke's Bay ma otago I le po ananei o le aso antai au le avtau I ei banua tu ma Bay of Plenty le lima minute te ai le tu lai lua I le awoli o le fiafi o Tasman ma Wellington I le lima minute te ai le tu lai lima o le talong mulmuli le aso antai au o le avtau I ei Waikato ma Canterbury I le sfuru minute e te ai le fitu I le po I le mai ai o sauni ngā lotu matona I le sau tamā o le avtau I ei I le awa counties Manukau Mrau malo si la Southland I le lima minute te ai le lua I le awauli. Ma le ta longa mulmuli le fiafio le afe tau I ai ia le au a Northland o lo I ei le talita. Ma le au a North Harbour o le ole afe I le tatu ta longa da. I le fiafia tai au I le lima minute e te ai le tula e lima. Ta longa il po ana po I le tamasanga le NRL le ana malolo ai I le au a le Bulldogs I le au a le Broncos. Ai e lu se fulu I le tolu se fulu ma le fa e fa ma noa tua I si a ma tu au I le di fo I vaeng o le a wouni e a ona o le tulanga fo I pere I le tau finga le di tau sanga ko kele le au la vea ko kele fo I le au sa vrivali ko kele fo I le au kaum fai mai a wale a I lava
Along all State Highway 20, northbound, ile pasia leo Mangere Bridge off ramp. O leo lo ye le falo vanove jau ta vale le neva ingo la woli ne a notes to teo. A lo wako le ka vale so ale loli. So le. Ya a tonu o le mena le tu wantu wa ipea ia le fau tuanga ilunga o ta tu wala te tele. A misa la vanta tu moto weis a. Fai te te lo so na anu male a toa. Ia mai le mafai ele tamai ta vale o na so ale loli na po. Ia na pona leo le me maua la vea le ta vale. Afia to way Malapa, Sesem Malavata Valley, for Loka to way Malabota way to why you are only living on our link Anga Yan to Lipo and Neil have Tony the Titans, Malad Dolphins, you know, Dolphins a lot to Tolu, only Titans a lot to Sefuluma, no link to Lai Valu, Lipo and a name. Tal Sefulu, the Talonga, Ilvale, the Lampicio, Tulangono, Malarusta, Solo, Maura Pico Filo, the Tulanga Far. Chalonga na ilpoana neyo la va ye foileli o jai arrow ilana chalonga lona selau e ha mole awole la pitch mole niya li ya olo of apele ona fenga yo yemelnga ma setasi fo yo nga singa se ya olo of apele ona faina ilona so fo ma lo ina ina uli tanya ma yai ele chalonga fa professor le la kapili ki sanso le niya tsanga. Ole chalunga ile fia fia chayao ile chamusanga ole NRL ole ole a Taliban loy for ile Warriors ile malanga si mai ole si Eagles chao le tulai lima le fia fia chayao chemina ole afia ile chato chalunga le da ile ba ole Cowboys male Raiders ole afia le ile afatono le tulai fitu ile po a chayao male chalunga mulmulile ile fia fia chayao le afatono ile Sharks male Storm Sharks a lot too long lima ile temile ring. Lima milute te ain da for evil po a te ole ole a fin yele ta tuk ta long lida. Famaru ia iam a fio fo fo a ifo ime a lo follow sam tama. Ta ole fa ole a fito yele dragons male eels. Just you ta longa na ole a fida wina fo ile a so ta a so ni. Ta male ta long mule muli ole a fito yele panthers male tigers. Ile lima milute le te ain leono ile fia fio le sa. Ole a sungay. Pojonga masani mo itanto ilungo tanto wala televavave. Fai fai mali yellow sava yane. Ea na yala mafana ufo ili tuwa yoa onga ai maise lava. Ea la mele fai foto so on tuwe lava la tanto polgalame. Ba yola tofu si pa. Ele fai peke kauli ilo akurka avrenga ilumaya lual se la ulus fulu kilomita.

0: Oi mam, malifana. Ole am, ma wore pa uma wala lo o fo papa. Ma wo of dino me le loas furutala ile limas furutala. Se fulu pasene pa u waifu siwa, ma wa umalanu is ese. Susu mai loa ile tasi lima iva one hanga mo. Te tala mai lea sunga fua anga ile aso na. Awane e misia le fapitoa mo le aso sata ma. Ale ta noa, ta noa, ta noa.
1: Ono fai nei ono fata wanto toa papa le Digicel I lungo le upenga ta fa ilangi a le ClickX Pacific. E ma fai fo iona la fwai se leni I le mai cash a le Digicel I Samoa. Tonga fiti ma varu atu I le na o le lima ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e fai ngou fie fo iona e le stalai. Asisiane I le ClickX.com e la fwai sa top up a le Digicel. Be la fwai fo isa utupe I le mai cash a le Digicel Samoa. Tonga fiti ma varu atu. Morisi fam jalanga vla aule o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
2: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tongi ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua aile fso swani. O ta apena le au fainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Au ae te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po le o lua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
3: Ole Casa Beds and Appliances, ole tali o manaonga, I olo e fato tonga ilo maota, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga nga o si tono nipsila, fa apese tino foa ol potumalo olo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe aveai, maisi, afio aneloa ili faa fitufa Greater Throat Otau, po le tolo fituiva, Great North Road, I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua lua lua, lima faa valu, o valu selau, lua lua lua, lima faa valu.
0: Ua la tamaili asu faa pitoa o tamaa. O lau fale ofu faa moe moeina o le taa noa, ua lava taapena mo oe maam male whanau. O le a mawari pa uma o lalo o fo papa. Maua ofu tino mai le lua sifuru taa la I le lima sifuru taa la. Se fulu pasene pa u waifu siwa, maua umalanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa one hanga mo. Te tala mai le aso nga fua anga I le aso to nai. Awane e misia le faa pitoa mo le aso sata ma. Ale ta noa, ta noa, ta noa.

0: Ola ta mai lea sofa pitoa o tama. Ola fale ofu fa moi moina o le ta noa. Wa lava ta pena mo oi mam malifana. Ole a mawari pa uma o lalo o fu papa. Mawa of tino mai le luas furutala I le limas furutala. Se fulu pa sene pa u waifu siwa, mawa umalanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa one hanga mo. Te tala mai lea sunga fua anga I lea sto nai. Awane e misia le fapitoa mo lea sata ma a le ta noa, ta noa, ta noa.
1: O te le fapita au li ua afia I au kilani. Ono le fisuia inga o le tau. O ngā luenga tetele o fila ua inga. O te tala ia manoa mo le fale lea atili o au kilani. Ua o le taime tala noa ma fa anga I oi fufuanga. E mana o miele pui pui o tangata ma alato o mea tō tino. Ia fau fale I fanua tala fiangai. Ia taula lata I fale o loa. Fela ua inga lau tele, faa bea fale fai ngā luenga. Monisi Farm Talanga, tala I ana I le AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei avanoa, e faa ali ailo finangal, o loo au mai al nei fi au ta aua, ali Auckland Council. Tamaki Turuki, All Together Auckland.
2: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au fainganuenga a le sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o,
0: Fa lima lima,
2: tasi lima lima tasi.
0: Wala ta mai lea o tama. O lau fale ofu fa moe moeina o le tā noa, wa lava ta pena mo oe mam male whanau. O le a mawari pa uma o lalo o fō papa. Maua of tino mai le lua sifuru tā la I le lima sifuru tā la. Se fulu pasene pa u waifu siwa, maua umalanu ese ese. Susu mai loa I le tasi lima iwa.